0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ajabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bina nos. Bo volontà sia sina terra come una scelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Ien di grazia, Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e la padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana dere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangre, alma e divinidade di boiù ben stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiù ben stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e el tesoro de compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desespera e nem perde ânimo, sino com grande confiança nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

Bon. Pensi nou pou yeme danke, danke pa e privilegio anki kou nou singe stanko amere dia. Pese la kou nou pou komisa e dia ki pou nou mede en su presencia e nou pou gloria nou skurpa de poderoso nome de Tate e o Espírito Santo. Amém. No princípio de outro dia, de outro manhã, nos queremos dar que o Senhor, no primeiro lugar, para a comida, para o cuidado, para a proteção, para o descanso, que vai permitir-nos. E nós também queremos dar que para tudo o que já nos recebemos durante a luna aqui, con la sposa di porre si faccia buon uso di cada opportunità e pone in pratica anche la nostra vita di tutti i giorni. Per essere buon Dio, la che nos preoccupa i nostri giorni, nos maita. Chiamando voi, danke, Signor, danke per il privilegio di pormire di anche. Questo giorno qui solamente lo tengo valore come aiutanza, Signor. Pensei la che non si vanno per me cose non si inizia ma vuoi anche gradissimo per la vita vuoi noi e l'opportunità di porre mille di qui cada dia ti insurretto cada dia non smetterassi lo massimo di nos banda per fare buon uso di l'opportunità che vuoi dare a noi. Ha avuto un Dio che conosce i nostri padri e papà, può conoscere le nostre necessità, può conoscere tutto ciò che vive qui, da tre spanosi, tutto il reto che non si può affrontare, per anche può conoscere le nostre debilità, Signore. Per avuto un Dio che sempre te, continuamente può seguire e invitare per non possibile, nel cammino, nel passo. Pensami, buon Dio. La que nos preocupa nos día, nos manita, con esperanza que día aquí el otro día de gracia para cada uno de nos, un día de bendición, seguro que sí. La que nos van a comenzar nos manita también, ofrecer manita aquí, con gratitud para el cuidado constante, para la protección, para el día aquí porta un día de gracia. Un día que lo vai trece o più frutta in abbondanza per cada uno di noi. Anche la che nos può expresar con buon nombre, sempre lo se alzare per tuo altro nombre, quando non si dia anche per non fare buon uso di te. Per sei, il buon Dio, la che nos può offrire, nos maita, nos dia, sigue. Con il mio animo che vuoi dare a noi, per la tua presenza te per sempre, dentro l'eternità, per sei la che non può cominciare il giorno anche come aiutanza e sigui la nostra forza, impugni, per non perseverare tutto il giorno. Arrivare il cammino anche di vita, è l'unico cammino di felicità vera. Danke, mio buon Dio, per un altro giorno.

0: Bene, sapete con lui quello che tratta, spazio di misura creato non sa tuma over back.
1: La tariba frequenza di 88.9, Bogia FM.
2: Radio Bogia 88.9 ti presenta avance di notizia a UO.
3: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendabo Bouhard Assurantia. Il telefono 528-8888, Bouhard rappresenta tutte le compagnie di seguro a Kinaruba. Votato da sa,

Entambi i paesi stanno che ti interessano per contribuire aiuta di una forma. Di erbandante che ci serve nel paese Venezuela, perché Cristo è evitato il pueblo di Arupa aiuta. E pues, perché come centro di recolección, naturalmente, lo che más bestia è agua, comida, di blecchi, pacchio e paña, per molti articoli, la higiene personal e naturalmente pampers. E tu articoli non come porro offese 13 non da parrocchia Cristo Rei passino per porre aiuto un quota di necessità un momento tan difficile maniera Venezuela sta passando den maniera 2 Corinci ti avvisa non tene miedo passi buon. Ti miedo pa si bon, pa si na, non stai salendo 2 Corinthians.

0: quando vedi se si chiedi per manità che aveva e jamás ma in te ricordavo che era un po' giorno e se la persona di Santa Cristia di una parrocchia di Sagrada Corazon Gesù e la persona di una parrocchia di la Virgen di Fatima na Dakota. Allora vediamo quello che è stato anche fundraising bingo di centro pastorale a Ruba. Sì, poi se te che stanno ahí nella venta, vi porto in contatto con la commissione, poi di commissione di fondo di bingo qui, quello lunga dia 5 di settembre prossimo, del club che è tipo 8 ore di notte. Poi se mette di bingo anche per aiutare il centro pastorale a Ruba a seguire questo progetto per il centro con cada uno di noi un valore prezioso nel nostro cuore per meglio di differenti attività di formazione e anche di insegnanza per di noi passare per anni di formazione anche io pensi di nostra seguire in croce per donare anche agradecido al Signore per l'opportunità che la brinda a noi e la che noi stiamo insieme a per naturalmente il centro qui, il Ministero di Mantenzione e anche alcune riparazioni per se vengo qui per aiutare il centro pastorale a Ruba e naturalmente te che sono il valore di gesto che è ottenibile. Bo por haye parroquia nan después de misa bo por haye saki obtenible solamente just ring bo to construir como un causa también bo por tomo contacto con formación pues di comisión pues comisión de bingo bo por tomo contacto con su mamá Rita bueno mana 569-4087 y a mí naturalmente bo que más información também 564-2272 na Marcela e também irmã Mirla Winkler 565-7176 se você contribuir com algo também tem também seguro para tomar contato com ela vai ajudar o centro para sair da rua logo na meta de renovação contribuir também se você contribuir de uma maneira ou outra tanto bem tem também tá bom menino
1: a vezes.
0: Grazie, Signore. Mentre tanto, già non si arriva un 29 minuti, l'euro di ora di siete, preparando spesso per lo che ti tratta e seguire la sezione con uno che non sapeva compartire il Santo Evangelio di Yahweh.

Non si mette sound di erbo seguenti dosso minuti le fa di ora di discete anche di in studio ricordavo naturalmente quello che è trattata in questo non andiamo in noci avevo già basta 30 di giugno per quello che è trattata incontro junto con il gruppo di Rochon e Sose Buon Guardador non te rivediamo in noci scelto ordine off di Mamma Maria Pada di Pro Catedral San Francisco di Assis, e come se pace tor, noci di alabanza e adorazione e insegnanza, aveva insegnanza di mandi di nostro umano Kent Stein, cordialmente invitato. Pues.

Dammi Michele Invitamo, pa, lo che ta e servizio di San Sacrificio di Misa che era topa ochor, tanto da parrocchia Sagrada Corazón di Jesús e anche da parrocchia della Virgen di Fatima.

Non lubi di andare a me per lo che ti trattai, Awi. Lo vedi in Roshon, a noci di Roshon, all'avanzia di Roshon, a 30 di giugno. 5 rubetari na capelli alto vista te con il borro. Ben con corazon abri, quello che ti invita in Roseda, all'avanzia del Signore. Questo è te con mi sabetari, 5 ore na capelli alto vista. Avete presente anche lo che tratta il seminarista junto con

Io buongiorno, cosa fai? Oggi domani cracca che danno per essere che vengono a sopra scuccelli. Copi, copi, copi, bombi, sai. E dammi da qualche sinna, mi devono ne avare. Words. Mi hai visto il cosmo, felizia, ma avevo qua questa da una casa, ma avevo messo la maintenance, la savaneta. Non mi stai ripagando di niente, ho portato un altro riverso di algo. Felizia, io ne ho copi, copi, copi, bendiciamo, intendi?

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radioemissora qui, per seguire ascoltando di radioemissora qui, per sapere radioemissora che sì, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor.